nel tuo guardo, nei tuoi occhi. Posso parare, posso varare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.